0: positivi.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Stasera noi ci stessi tutti sì, amore mio. Come grande luce stai dicendo una bucina. Gli arrivo che stai passando, tu sei tutta vita mia. Perché se dice vero, ma ti struccio bene mio.

casa manco reddimo quasi tutta la vita mia, e che nessuno ti ha rubato niente cuore mio. Io senza te vorrei ogni momento gelosia, ma tu fai finta di niente e vuoi spezzare il suo cuore mio.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: E si non scini sai un gop, non mi va nada buonanotte, ma chi c'è?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

È inutile cercare di salvare questo amore. Tu non capisci. Forse un biglietto inutile lo cuore. Non finisce una storia per messaggi. Così dimostra che non danno coraggio. Ma forse, se non lo fai, lo sai perché? Perché a loro non ti ha importato mai niente questa storia. E da oggi in poi, sai che trick, non me lo importa manca a me.

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

above the car. Em trova chiagnere per te. Dimmi che ti pensavi, capo d'una vacca, e mi trovo che aspettava te.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si

tra poco c'è mattina. Passa una tanuttata insieme a te più bella ancora, puro cielo sta città. E voglio a te per sempre, tu non si ruvi, per me sei tutto come.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio, bella.

0: canzoni napoletane.
1: Quando tempo è passato, quando un momento bello ha già sciupato, e mo questo che cade, tu giuro, solo un momento bello te voglio regalare. Nasce da fianco a te, mentre tu dormi da strigna a me. Non te l'ho detto mai, senza di te non so che farei.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

molla manco bene la famiglia. Sa stive caramella del culo, a casa bambuleva non mi amava. Si qua coruni vota sta malato, e se ma prima di facci

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
0: è un'emozione che va dritta al cuore. Chi è sta

0: positivi.
1: Bella radio, bella radio.
2: Canzoni napoletane.

ma che resta lì? Perché si permette di andare all'improvviso con l'uno del cielo? E senza manca d'avvisata porta in braccio una realtà che non conosce. Si sostituisce a Dio e in un momento devo imparare tutto quello che non sapeva. Ti fa chiagnare una scusa, ti mette chi l'appuntamento a domenica mattina innanzi a una fotografia che non pensava mai di tenere.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella radio. Canzoni Napoli.

al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
3: Telefono 349 12 86 168.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: di noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio.

0: Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 8:02.
16: News.
17: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Seduta in forte ribasso alla borsa di Tokyo, dove il Nikkei cede oltre il 4% quando manca meno di un'ora alla pausa di metà giornata. A pesare sulle contrattazioni sono i dati sull'inflazione americana, che riaccendono le attese di un rialzo dei tassi della Fed, penalizzando soprattutto il comparto tecnologico e i titoli legati all'intelligenza artificiale. Le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco aereo con droni contro la città di Kropivnitsky, nell'Ucraina centrale, prendendo di mira le infrastrutture logistiche, i trasporti e le imprese industriali. Il bilancio drammatico è di 3 persone morte e 6 feriti. Gli Stati Uniti avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina, trasferendoli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. L'iniziativa sarebbe stata ventilata durante un incontro a Miami tra i negoziatori americani, ucraini e funzionari francesi per tentare di rilanciare i negoziati di pace. Nel Pavese, le forze dell'ordine hanno arrestato un 19esimo vicino ad ambienti skinhead radicali, trovato in possesso di armi da fuoco e materiale neonazista. Il giovane è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, dopo la comparsa di messaggi di estrema destra in una chat scolastica di WhatsApp. La polizia postale lancia l'allarme contro la truffa della ballerina, un raggiro che sta colpendo centinaia di utenti su WhatsApp. Un singolo click o una risposta sbagliata, avvertono gli investigatori, possono mettere seriamente a rischio la sicurezza del proprio account e dei dati personali. Proseguono le perquisizioni e le ispezioni informatiche della polizia nell'ambito del giallo sulle morti per avvelenamento da ricina avvenute lo scorso dicembre. Gli agenti si sono presentati in un liceo scientifico per acquisire elementi utili alle indagini coordinate dalla procura di Larino. Restando nella capitale, due minorenni coinvolti in una serie di aggressioni a bordo di una minicar tra Testaccio e Monteverde hanno confessato i fatti. Uno dei ragazzi in carcere ha raccontato di aver tolto la mano dal manubrio a un uomo in monopattino durante uno degli episodi contestati. Il Senato brasiliano ha approvato la proposta di ridurre l'orario di lavoro settimanale da 44 a 40 ore. Il provvedimento, fortemente voluto dal capo dello Stato Luiz Inácio Lula da Silva, ha ottenuto il via libera nel corso della stessa sessione parlamentare. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha definito un passo in avanti verso il lavoro unitario l'astensione incrociata dei partiti del campo progressista sui punti che riguardano l'Ucraina, ribadendo la volontà di proseguire il percorso di confronto tra le forze politiche. Il governo giapponese valuterà seriamente la possibilità di dotare le forze di autodifesa di sottomarini a propulsione nucleare. La premier Sanae Takaichi ha definito urgente il potenziamento della difesa nazionale in risposta alla crescente attività militare dei paesi vicini nel Pacifico. La Will Trasporti ha proclamato per il 16 ottobre uno sciopero di 24 ore dei piloti del settore Poste Air Cargo. La mobilitazione si è resa necessaria a causa dell'indisponibilità aziendale al rinnovo del contratto nazionale e dell'applicazione di criteri unilaterali per gli avanzamenti di carriera. Chiusura in rialzo per il petrolio a New York, dove le quotazioni sono salite dell'1,01%, attestandosi a $95.09 al barile. La crescita economica negli Stati Uniti resta moderata, con livelli di occupazione pressoché stabili, mentre le aziende segnalano prezzi del diesel elevati che si riflettono sull'intera catena di approvvigionamento, secondo quanto rilevato dalla Federal Reserve nel Beige Book in vista della prossima riunione di politica monetaria. Per lo sport è stata una sconfitta amara per la Roma, superata per 4-3 dal Real Madrid dopo essere stata in vantaggio per 3-1 in una sfida decisa negli ultimi minuti. Durante il match, la squadra giallorossa ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio del centrocampista Koné. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata in Sicilia, il tutto in un contesto climatico mite con punte massime di 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Sogni Napoli.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
3: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
2: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
3: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore ex Etna Bar.
2: Delizia di profumi e sapori. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

magari il soluce quando fa già tu si avete perché di tuo cuore muore quando cosa che tu sei voglio tra sì rinda tutti i vostri addotti da nascun qualche solo insieme a te sto cuore trema.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere in Eurofollia, tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato, subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
7: Telefono 349 12 86 168.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: facciamo ora così.
1: Una sera tanto può fa. Non te la viva sposa.

0: bugiarelle che diventano importanti.
1: Era niente.
0: Era niente.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: È inutile che parla così, non essere aggressiva con me. Stasera che pretenda a me.

quando la notte si fanno inottata, perché nata per ti sascerata, perdo pure coraggio se gli rindo lieta, a domanda persona, fosse insieme a te.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Quando ci fa sentire

0: toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Sono le 9:03.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
7: Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata in Sicilia, il tutto in un contesto climatico mite con punte massime di 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Vieni qua, papà. Ti ce la racconta una storia. Caso non modo posso raccontare. Abbracciamo una poco. Abbracciamo una poco.
7: Come si cresciuto, figlia mia, io per te ringrazio a Dio, si stecca vicino a me. Modo voglio raccontare una storia che fa parte del passato.

0: quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
1: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
0: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
1: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche e festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza a parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
0: Delizia di profumi e sapori.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

io che non saccio perdere con te, perché tu credi solamente a me. Non sono abituato a ste parole e me ne stai cacciando rindo cuore. Sono troppo assai sbagli insieme a te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella. Canzoni napoletane.
4: Feel my heartbeat.

0: Vivere un attimo. Accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Sarebbe assurdo nasconderti che ti amo. Basta guardarmi negli occhi e mi si legge chiaro. Amo tutto di te, anche i difetti che hai. Sono vita per me e tu lo sai. Anche quando a volte mi fai arrabbiare, basta un tuo sorriso per farti perdonare. Ed è proprio in quel momento che capisco che senza di te non trovo pace dentro di me. Ma chi so pazze te? Ed è giusto, ca tutte queste le ha sapere.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età. Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 10 e 3 minuti. News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In tutta la Sicilia, la giunta guidata dal presidente Schifani ha avviato un programma di investimenti in formazione, tecnologie e servizi, con l'obiettivo di passare dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione degli incendi, riducendo i rischi e migliorando la preparazione. Intanto, nella piana di Catania, decine di trattori, camion e altri mezzi agricoli hanno bloccato la frazione di Sferro, al confine tra Paternò, Ramacca e Castel di Judica, per protestare contro l'aumento incontrollato del gasolio agricolo e il caro vita. Sempre a Catania, il comune ha comunicato che fino all'8 novembre i cittadini potranno regolarizzare tributi non pagati, vecchie multe o accertamenti in sospeso, avvisando che gli importi originari potranno aumentare per interessi, maggiorazioni e altre voci. Ancora a Catania, il consigliere circoscrizionale Concetto Ecora, tra i più votati alle ultime elezioni, ha aderito oggi a Forza Italia, annuncio confermato dal deputato regionale Salvo Tomarchio, rafforzando il partito nella sesta circoscrizione e rendendolo primo nella coalizione del sindaco Trantino. Passiamo a Mascali, dove dal 16 al 18 ottobre si svolge il secondo weekend della manifestazione La Contea dei Libri, parte del progetto Mascali d'autunno 2026. L'evento, in Piazza Dante, prevede incontri letterari, musica, sapori e tradizioni per coinvolgere la cittadinanza. Nel cuore di Messina, domenica 18 ottobre alle ore 18, l'Auditorium Palazzo della Cultura Antonello dà ospita alla Filarmonica Laudamo con il concerto Danze Spagnole, che vedrà sul palco il chitarrista Giulio Tampalini e la cantante Anna Violetta Beschi. Rimanendo sul fronte culturale, domenica 18 ottobre si celebra la 10ª edizione del Premio Castelbuono, Eccellenze e Contaminazioni di Castelbuonesità, organizzata da Attrazione Live con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e del Comune, premiando le realtà più in luce del territorio. Per lo sport, il Catania, a 6 punti dalla vetta dopo 9 giornate, affronta il Potenza al Viviani in una sfida cruciale. I rossazzurri, guidati da Emilio Longo, cercano la rimonta contro la capolista, che punta a consolidare il primato. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
13: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
13: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
16: Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata in Sicilia, il tutto in un contesto climatico mite con punte massime di 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
4: Canzoni napoletane.

si richiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccerice la parola che la caprova, ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con me, non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano furumare. Ma basta tu incontrare due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola, perché se era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mo fra spalle, ma basti da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio, non t'era conoscere.
1: Non resisto nemmeno un minuto lontano da te. Vorrei anche quel tempo che non...

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette giù e vent'anni fa, fui nata la

come sei bella questa da sposa, come sei bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania. Da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e 3 figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
4: Telefono 349 12 86 168.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Revisione in scadenza.
0: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Sono le 11 in punto.
6: Bella Radio. Bella Radio.
5: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
8: Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata in Sicilia, il tutto in un contesto climatico mite con punte massime di 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Iessa.

0: Canzoni napoletane. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.
1: Sono solo

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 € al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica. C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
3: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
7: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
6: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto suono.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.
4: Leo Ferrucci, Facimme pace.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
2: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
7: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
6: Info 348 10 50 454.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno.

0: e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 12 e 2 minuti.
8: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania c'è tempo fino all'8 novembre per regolarizzare tributi non pagati, vecchie multe o accertamenti lasciati in sospeso. L'ammissione riguarda somme che, con il passare degli anni, rischiano di aggravarsi a causa di interessi e maggiorazioni che pesano sul totale dovuto. Restando nel catanese, mobilitazione in corso tra gli agricoltori della Piana. Decine di trattori e mezzi pesanti hanno dato vita a un presidio a sferro, nella frazione al confine tra Paternò, Ramacca e Castel di Judica, per protestare contro il caro vita, l'aumento del gasolio agricolo e i rincari del settore. Sempre a Catania, la polizia ha arrestato un 28enne nel quartiere Cibali. L'uomo è stato bloccato sotto la propria abitazione nelle prime ore della mattina, prima che potesse iniziare l'attività di spaccio, grazie anche al fiuto del cane antidroga Ares. Ancora in città, il consigliere della sesta circoscrizione Concetto Ecora ha aderito a Forza Italia. Con questo passaggio, annunciato dal deputato regionale Salvo Tomarchio, il partito diventa la prima forza politica della coalizione che sostiene il sindaco Trantino. Spostandoci nel catanese, a Mascali torna protagonista la cultura con il secondo fine settimana della manifestazione Mascali d'autunno, in programma in Piazza Dante. L'iniziativa propone un calendario di appuntamenti che unisce libri, musica e tradizioni nel cuore della città. Cambiamo zona e andiamo a Fiume Freddo di Sicilia, dove l'amministrazione comunale ha annunciato l'avvio della distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata e la sperimentazione del servizio di netturbino di quartiere. Per quanto riguarda la viabilità autostradale in Sicilia, il Consorzio per le Autostrade Siciliane non ha introdotto nuove limitazioni alla velocità, nonostante quanto indicato nella relazione tecnica dello scorso 9 ottobre. La questione è emersa durante un'audizione riferita dal deputato regionale Pippo Lombardo, in attesa di un confronto con il Ministero. A Palermo, intanto, si registra una forte carenza di personale negli uffici comunali dedicati alla mobilità. Il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Giuseppe Mancuso, ha denunciato che l'ufficio traffico deve gestire oltre 1000 richieste per stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, potendo contare su un solo tecnico e un solo ispettore. Sempre nel capoluogo siciliano, tornerà operativo domani lo spazio Conad all'interno del centro commerciale Conca d'Oro. La struttura riapre dopo l'incendio che lo scorso 1 settembre aveva interessato una parte del complesso, sebbene l'ipermercato non sia stato direttamente toccato dalle fiamme né abbia subito danni strutturali. Restando in Sicilia, un'operazione dei carabinieri è in corso tra le province di Palermo e Rimini nell'ambito delle indagini sulla rapina da oltre 220.000 euro, compiuta l'11 agosto in una banca di Riccione da un gruppo di malvestiti travestiti da imbianchini. A Messina, lunedì 26 ottobre, il Tribunale ospiterà una riunione tecnica con i consulenti della Procura per fare il punto sugli accertamenti relativi al crollo della palazzina di Pistunina, che ha provocato 6 vittime. A Siracusa, i rappresentanti di Fratelli d'Italia Paolo Romano e Paolo Cavallaro hanno chiesto al sindaco Francesco Italia di riferire in aula in merito all'inchiesta Nexus, per chiarire gli aspetti politici e amministrativi legati agli affidamenti pubblici e alle verifiche effettuate dall'amministrazione. Per quanto riguarda gli eventi culturali in Sicilia, il premio Castelbuono taglia il traguardo della 10ª edizione. La manifestazione, organizzata dall'associazione Attrazione Live con il patrocinio della regione e del comune, sarà condotta da Marienza Puccia e Rosario Mazzola. Infine, segnaliamo che nella puntata del programma di Rai 3, Da Nord a Sud il Mediterraneo, troverà spazio il reportage realizzato dall'unica troupe televisiva presente nella zona gialla a sud del Libano, tra truppe ONU e le conseguenze del conflitto. Per lo sport, il Catania prosegue la preparazione in vista della trasferta di Potenza. La squadra sta lavorando a Torre del Grifo tra intensità, pressing e applicazione, come evidenziato dalle immagini diffuse dal club in vista del prossimo impegno di campionato. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
12: Ci attende una giornata di giovedì stabile ed assolata in Sicilia, il tutto in un contesto climatico mite con punte massime di 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta con mari poco mossi o mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, parlo e te.
1: Prova a credere.

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food. Il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
2: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e 3 figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
3: Telefono 349 12 86 168.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Nando Mariano e Rossella Feltri. Voglio sapere.
1: Voglio sapere perché dice sbagliata quando ti cerca e

canzoni napoletane. Gigi Finizio, a te donna.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
3: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
3: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
3: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

forse questa è l'ultima canzone che scrivo con la te. Però non sono sicuro se sti lacrime, se sti lacrime sono l'ultima per me. Se ti sei scordato e mi fa nascere con cuore, sicuramente io non ti volesse bene ancora. E tutte queste cose non mi potessero fare male. Se come a dire dei film mi avresti rinda a chiesa, chissà se tu allo quando mi dicesse, andiamo un giorno non mi sposo.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bella. Canzoni napoletane.
4: Gianni Fiorellino l'ha fatto già cunnato innamorato.

0: signore. Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
8: Le più richieste del giorno.
7: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio.
8: Bella Combination.
7: Posizione numero 15.

0: Ivan Granatino e Paola Pezzone, Andalusia.
1: Trema la luna dietro la tua schiena, capelli scuri, pelle da gitana, tu sei bellissima.

0: Sensation, posizione numero 12.
1: Rico Femiano e Giusy Attanasio. Aggiusci aiuto a te.

0: Compilation, posizione numero 11.
1: Stefania Lei, Si occorre scegliere.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

Allora, la storia è questa. E io vengo dalle fogne. Questo lo so. Non ho istruzione. Ma va bene così. Ho vissuto per le strade. Sono venuto a contatto con la gente giusta. E con la donna adatta. Non mi ferma più niente.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania. Da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e 3 figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
3: Telefono 349 12 86 168.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Luciano Caldore, il solito B&B.
1: Un secondo cellulare, o lascia in da macchina per non rischia. Ci sentiamo fino a quando arriva sotto casa e poi la già studiata. Quando scingo io una roba, o prima pensiero è chi li ti chiamare.

0: Bella compilation, posizione numero 2.
1: Gianni Fiorellino, Simona Cosa Sola.
2: Tu prometti.

0: Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: rati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 14 in punto. News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania c'è tempo fino all'8 novembre per regolarizzare tributi non pagati, vecchie multe o accertamenti lasciati in sospeso. L'ammissione riguarda somme che, con il passare degli anni, rischiano di aggravarsi a causa di interessi e maggiorazioni che pesano sul totale dovuto. Restando nel catanese, mobilitazione in corso tra gli agricoltori della Piana. Decine di trattori e mezzi pesanti hanno dato vita a un presidio a Sferro, nella frazione al confine tra Paternò, Ramacca e Castel di Judica, per protestare contro il caro vita, l'aumento del gasolio agricolo e i rincari del settore. Sempre a Catania, la polizia ha arrestato un 28enne nel quartiere Cibali. L'uomo è stato bloccato sotto la propria abitazione nelle prime ore della mattina, prima che potesse iniziare l'attività di spaccio, grazie anche al fiuto del cane antidroga Ares. Ancora in città, il consigliere della sesta circoscrizione Concetto Ecora ha aderito a Forza Italia. Con questo passaggio, annunciato dal deputato regionale Salvo Tomarchio, il partito diventa la prima forza politica della coalizione che sostiene il sindaco Trantino. Spostandoci nel catanese, a Mascali torna protagonista la cultura con il secondo fine settimana della manifestazione Mascali d'autunno, in programma in Piazza Dante. L'iniziativa propone un calendario di appuntamenti che unisce libri, musica e tradizioni nel cuore della città. Cambiamo zona e andiamo a Fiume Freddo di Sicilia, dove l'amministrazione comunale ha annunciato l'avvio della distribuzione dei mastelli per la raccolta differenziata e la sperimentazione del servizio di netturbino di quartiere. Per quanto riguarda la viabilità autostradale in Sicilia, il Consorzio per le Autostrade Siciliane non ha introdotto nuove limitazioni alla velocità, nonostante quanto indicato nella relazione tecnica dello scorso 9 ottobre. La questione è emersa durante un'audizione riferita dal deputato regionale Pippo Lombardo, in attesa di un confronto con il Ministero. A Palermo, intanto, si registra una forte carenza di personale negli uffici comunali dedicati alla mobilità. Il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Giuseppe Mancuso, ha denunciato che l'ufficio traffico deve gestire oltre 1000 richieste per stalli di sosta riservati alle persone con disabilità, potendo contare su un solo tecnico e un solo ispettore. Sempre nel capoluogo siciliano, tornerà operativo domani lo spazio Conad all'interno del centro commerciale Conca d'Oro. La struttura riapre dopo l'incendio che lo scorso 1 settembre aveva interessato una parte del complesso, sebbene l'ipermercato non sia stato direttamente toccato dalle fiamme né abbia subito danni strutturali. Restando in Sicilia, un'operazione dei carabinieri è in corso tra le province di Palermo e Rimini nell'ambito delle indagini sulla rapina da oltre 220.000 euro, compiuta l'11 agosto in una banca di Riccione da un gruppo di malvestiti travestiti da imbianchini. A Messina, lunedì 26 ottobre, il Tribunale ospiterà una riunione tecnica con i consulenti della Procura per fare

0: Il punto sugli accertamenti relativi al crollo della palazzina di Pistunina, che ha provocato 6 vittime. A Siracusa, i rappresentanti di Fratelli d'Italia Paolo Romano e Paolo Cavallaro hanno chiesto al sindaco Francesco Italia di riferire in aula in merito all'inchiesta Nexus, per chiarire gli aspetti politici e amministrativi legati agli affidamenti pubblici e alle verifiche effettuate dall'amministrazione. Per quanto riguarda gli eventi culturali in Sicilia, il Premio Castelbuono taglia il traguardo della 10ª edizione. La manifestazione, organizzata dall'Associazione Attrazione Live con il patrocinio della Regione e del Comune, sarà condotta da Marienza Puccia e Rosario Mazzola. Infine, segnaliamo che nella puntata del programma di Rai 3, Da Nord a Sud il Mediterraneo, troverà spazio il reportage realizzato dall'unica troupe televisiva presente nella zona gialla a sud del Libano, tra truppe ONU e le conseguenze del conflitto. Per lo sport, il Catania prosegue la preparazione in vista della trasferta di Potenza. La squadra sta lavorando a Torre del Grifo tra intensità, pressing e applicazione, come evidenziato dalle immagini diffuse dal club in vista del prossimo impegno di campionato. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Sono attese condizioni di bel tempo in Sicilia nelle prossime ore, con ampi spazi soleggiati e solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà piacevole, con valori intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi o agitati. Poi, per quanto riguarda la giornata di domani, l'alta pressione continuerà a garantire ampie e schiarite ovunque, con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
5: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
4: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
5: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
4: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
5: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio.
8: Canzoni napoletane.
9: Gianni Ventura, come si fa?

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: D'Angelo, amici come prima.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
0: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351 109 5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
2: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
1: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
2: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore, ex Etna Bar.
1: Delizia di profumi e sapori.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Paola Pezzone, o meglio innamorato.
1: Vieni

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
5: Bella Radio. Bella
4: Radio. Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Sono attese condizioni di bel tempo in Sicilia nelle prossime ore, con ampi spazi soleggiati e solo innocue velature di passaggio. Contesto climatico che sarà piacevole, con valori intorno ai 22-24 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà sostenuta, con mari fino a mossi, localmente anche molto mossi o agitati. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'alta pressione continuerà a garantire ampie e schiarite ovunque, con temperature minime tutto sommato frizzanti. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio. Bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.

monastero di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capemore. Questo cuore mi si schianta quando sente i di da gente che si è fatta malamente. Sto paese.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Neo Melodica. Bella Radio.
3: Valeria Giuffrida. Taggio cancellato.

0: artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella.
5: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni. Zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
9: Telefono 349 12 86 168.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Fabrizio Ferri, Tuppe ma sia assai è importante.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16:02. News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il procuratore di Milano e il PM hanno chiesto il processo per l'ex poliziotto Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i magistrati non contestano più l'aggravante della premeditazione. Hezbollah ha ricevuto dall'Iran indicazioni per innalzare il livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa del conflitto regionale, ritenuta vicina da Teheran. Secondo quanto riportato, il movimento libanese starebbe adottando un nuovo modello operativo basato sulla difesa a mosaico. Un grave incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere edile a Lana, in Alto Adige, dove il cedimento del solaio durante i preparativi per una colata ha travolto 5 operai. 2 dei lavoratori feriti versano in condizioni gravi, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni di media entità. Le autorità competenti hanno eseguito l'arresto di un uomo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia, rimasta incinta a 12 anni. La verità è emersa dopo che i medici, insospettiti dal racconto fornito in ospedale dalla

0: bambina hanno disposto analisi sul feto prima dell'aborto terapeutico. Nel dibattito politico, la segretaria del PID, Helly Schlein, ha definito la stensione incrociata dei partiti del campo progressista sui punti riguardanti l'Ucraina un passo avanti nel lavoro unitario. La leader Dem ha sottolineato che si continua a lavorare per consolidare l'unità all'interno della coalizione. Sul fronte sanitario, i dati presentati a Roma evidenziano che sono 5,8 milioni gli italiani costretti a rinunciare alle cure, mentre la spesa sanitaria privata diretta ha raggiunto i 41 miliardi di euro. Di fronte a un servizio sanitario nazionale sotto pressione, le imprese si trovano sempre più a fare da ammortizzatore per i cittadini. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi ha annunciato che il ministro Matteo Salvini presenterà il prossimo 22 ottobre in conferenza Stato-Regioni il bando tipo per i balneari. La novità è stata resa nota durante gli stati generali dei balneari a Rimini. Per lo sport, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha nominato 4 ex azzurre come capi delegazione delle giovanili femminili, una scelta mirata a valorizzare chi ha vissuto direttamente il campo, come sottolineato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
1: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Ci attende una giornata di venerdì nel complesso abbastanza buona sulla Sicilia, tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma basso rischio di pioggia, al più qualche occasionale piovasco sul Messinese, altrove generale stabilità. Venti nuovamente in rinforzo dei quadranti settentrionali, comunque le temperature piacevoli di giorno, valori che supereranno i 20 gradi con picchi anche di 24-25 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Canzoni napoletane. Andrea Zeta, Te voglio e Te cerco.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: la tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza, nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito, a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania, in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314. E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375 1417 299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
1: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
0: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Radiofonico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

0: radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè. Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Francesco Merola, parla con me.
3: Tu volevi...

0: quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Danilo, Renato Caratone. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
4: Telefono 349 12 86 168.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, non me scurda.
7: Omar, mi fa scrivere canzoni, ma stasera sto anche sola.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Non solo alcolici.
7: In grosso e dettaglio.
6: Spegni la tua sete.
7: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
6: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
7: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
6: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti

0: 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Startore 18. Joy Park. Il divertimento non ha età.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Ci attende una giornata di venerdì nel complesso abbastanza buona sulla Sicilia, tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma basso rischio di pioggia, al più qualche occasionale piovasco sul Messinese, altrove generale stabilità. Venti nuovamente in rinforzo dei quadranti settentrionali, comunque le temperature piacevoli di giorno, valori che supereranno i 20 gradi con picchi anche di 24-25 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: canzoni napoletane. Rocco Hunt, Nuiorno buono.
1: Questa mattina

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Voglio sale.
1: Rimane in zona va.
0: L'amore non avvisa.
1: E gli asa vi aspetta.
0: Trasa senza permesso.
1: E tutto può cagna.
2: Paura in onda. C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
3: Buon pomeriggio, oggi sono brava, oggi è stata brava io, puntualissima alle 17:14 minuti. Buon pomeriggio belli, finalmente inizia una nuova puntata, il nostro C'è si sente parte adesso, quindi da questo momento fino alle ore 17 sentirete questa vocina qui che vi tiene compagnia tra messaggi, richieste, dediche, tutto come sempre. Vi aspetto al 388-8292-885, il numero per tutti i vostri messaggini 095 8739 658, invece per chiamare qui in radio. Preparatevi perché oggi come sempre insieme tanta buona musica, insomma quello che di solito siamo abituati a fare, ma soprattutto quelli che sono i vostri messaggini, quindi ne voglio tanti, ma tanti tanti tanti. Noi iniziamo ufficialmente questo nuovo pomeriggio, giovedì 15 ottobre, metà mese no, è 31 questo mese, però vabbè, quasi metà. Iniziamo con la voce di Nino D'Angelo, il suo fotoromanzo. Vi aspetto, io sono qui per voi, come dico sempre.
4: Lui che l'abbandona senza una ragione, comincia sempre così.

0: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
4: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti chiamo quando meno.
1: La voce di Clementino Luna. No, vabbè, raga, io vi dico, con Stefi stare su TikTok è impossibile. Un messaggio te lo scrive tipo 10 volte o 20. Faccio comunque anche le i complimenti, perché ultimamente, raga, le frasi bibliche che escono fuori dagli individui sono una cosa che vanno al di fuori della normalità. Oggi ne ho sentita una che veramente io non capisco se la notte non dormono per studiarle o se riescono spontanee, perché io realmente ho qualche dubbio sull'evoluzione umana. Mi stanno nascendo dubbi tali da dire: ma dove arriveremo quando sento certe cose? Ma vabbò, leggiamo i messaggini. Mandi un saluto a mio figlio Domenico Marino da parte del papà. Certo che sì. Buon pomeriggio alla famiglia Marino. Ho il mio amicone Mimmo. Eh sì, mi sa che è proprio tornato in Canada. Sono tornate le temperature canadesi, qua io leggo 4 gradi, 6 gradi. Mimmo, copriti, amore! Copriti, bello pesanduzzo! Ciao Mari, sono Stefi, un saluto a te e a tutto lo staff di Bella Radio, a mio marito Alfio, con un grande ti amo. Lei mi richiede se mio, però poi qua su TikTok mi ha richiesto solo noi, che tra l'altro me la richiede anche Rosa. Voglio mandare un salutone a William, un bacione grande, che praticamente oggi mi hanno fatto la videochiamata con Orazio Tigre, che tra l'altro saluto, ci sono un sacco di novità insieme ad Orazio. Raga, vedere la Milani che riempiva la lavastoviglie nel frattempo in videochiamata, ho promesso che l'avrei salutato. William, un bacione grande grande per te, prima era qua. Saluto anche Luciano, certo che ti saluto, un bacio anche a Fortunato Monaco. E poi facciamo gli auguri anche ad Alessio Rodi, che qui mi stanno arrivando i messaggini, io non lo sapevo, da parte di Stefi, da parte di Agata. Un bacio a Francescuzzo, aspetto il tuo messaggino vocale, guai a te se non me lo mandi. E niente, tra un po' si continua a leggere, adesso vamos con il mio penultimo brano. No, qual è il penultimo? Che sto a dire? Il penultimo era Bomba Atomica. Torniamo indietro all'anno scorso, arriva solo noi. Questa l'abbiamo cantata e credo proprio che non smetteremo, in tantissimi luoghi diversi, non la smetteremo mai di cantare, perché è una delle nostre preferite. Dedicata a tutti gli innamorati, io torno tra pochissimo!

Luciano Colombrita, tu sia femmina mia, su Bella Radio abbiamo ascoltato quest'altro brano bello e complimenti sempre a Luciano. Allora, siccome io ho dei messaggini vocali, ma li andremo ad ascoltare tra un pochino perché ho la pubblicità che è già pronta per salire su, ma come sapete si fa sempre come dico io. Quindi arriva la voce di Leo Ferrucci e dopo si continua.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, non mi sa lì. E tu sai perché?

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
4: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
4: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
5: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
7: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Gioele Spadaro, Tre Rose su Bella Radio. Buon pomeriggio, sempre complimenti a Gioele. Altro brano bomba che è arrivato. 388-8292-885. Messaggino vocale, andiamolo ad ascoltare. Sentiamo un po' chi ci parla.
1: C'è lei, che fa ancora piangere.
0: C'è lei,
1: che sta tornando a nascere. Ciao amica mia, mi vedi con la tuna, io ti voglio sempre bene.
0: Anche
1: io. Ci vediamo sabato. E un saluto a tutto il popolo di Bella Radio. Fammi ascoltare sta canzone.
0: C'è lei, ti voglio bene, Francesca. Niente, anche Canterino. Io qua i miei ascoltatori li ho speciali. Li ho speciali che mi cantano anche in live. Ora te la faccio ascoltare. Poi c'è il mio ballerino numero uno. Ogni volta che canto, lui sempre al centro a ballare, il mio Raziuccio. Sono io il tuo ballerino personale. Vorrei sentire una canzone. Amore, se ce l'ho te la faccio ascoltare, ma non lo so, devo controllare. Insomma, sono Giusy per il mio amore Davide insieme alla mia Noemi, un vi amo tantissimo. Bacio a te, tesor! 388-8292-885. Sapete cosa voglio ascoltarmi? Un brano super super romantico. Il brano che è come... Mamma mia, ho un lap... Ok, mi è venuto il titolo. Mi ero un attimino annebbiata, avevo perso il titolo, ma subito si è acceso. Un brano che sapete, mi piace tanto, ve l'ho fatto ascoltare, penso alla nausea, ma per me questa è la canzone d'amore per eccellenza. Per quanto riguarda questo campo qui, niente, non ha bisogno nemmeno di presentazioni, è magica, semplicemente parola dopo parola. Un testo che secondo me è una dichiarazione d'amore a 360 gradi.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375

0: 10.000 consulenti che parlano la tua lingua. Previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
11: News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. I dati ACI Istat mostrano che Catania registra uno dei maggiori aumenti di morti per incidenti stradali in Italia nel 2025, con 10 vittime in più rispetto al 2024. Il balzo è stato evidenziato nell'aggiornamento diffuso giovedì 15 ottobre. Le forze dell'ordine del commissariato di pubblica sicurezza a Borgo Ognina hanno individuato e bloccato un uomo di 44 anni, già noto per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile di una serie di rapine a farmacie nella zona nord di Catania. A riposto, la task force coordinata dalla polizia ha sequestrato 180 kg di cibo in una gastronomia del centro e in un chiosco bar sul lungomare, contestando ai titolari sanzioni complessive per 30.000 euro per le numerose irregolarità riscontrate. Ad Acireale, venerdì 30 ottobre, si procederà alla votazione per il primo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, dopo che il sindaco Roberto Barbagallo ha firmato la determinazione che indice i comizi elettorali, avviando così un percorso inedito per le scuole cittadine. A Santa Margherita, le recenti piogge hanno riempito la via comunale di rifiuti di ogni genere, aggravando una situazione già segnalata un mese prima e sottolineando il persistere di una condizione inaccettabile per i residenti. Al Policlinico Rodolico San Marco di Catania, la denuncia unitaria dei sindacati della dirigenza medica e sanitaria chiede verifiche urgenti sulla distribuzione degli incarichi e sulla pari dignità professionale dei medici, come sottolineato dal deputato regionale dell'MPA Grande Sicilia. La Polizia Postale ha fatto tappa in 11 istituti scolastici della provincia di Catania tra il 28 settembre e il 9 ottobre, incontrando circa 1.500 studenti nell'ambito dell'iniziativa nazionale Una vita da social, Action Week. Raffaella Tregua, direttrice del sito qds.it, è stata nominata presidente della sezione Editoria e Comunicazione di Confindustria Catania. La nomina è stata annunciata il 15 ottobre 2026 e la squadra si completa con la vicepresidente Morena Assenza Parisi. L'Alzheimer Fest 2026 arriva a Catania con una giornata dedicata a persone con disturbi cognitivi, familiari e caregiver, organizzata anche dall'ASPETNEA. L'appuntamento è per venerdì 16 ottobre alle ore 10 presso la Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini. Nell'ambito dell'inchiesta penale per corruzione sull'avvocato Gaetano Armao, il nucleo di polizia economico-finanziaria ha

0: perquisito oggi alcuni uffici regionali e sequestrato documenti, mentre la Corte dei Conti intende fare chiarezza sulle consulenze dell'avvocato. A Siracusa, durante l'inchiesta Nexus, il consigliere M5S Scerra ha sottolineato la gravità della vicenda, chiedendo discontinuità e trasparenza e invitando il sindaco a prendere una posizione netta per tutelare la credibilità delle istituzioni. I sindacati denunciano una doppia emergenza in Sicilia: da un lato le proteste per il caro carburante colpiscono autotrasportatori, logistica e pendolari, dall'altro le criticità sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Palermo-Messina, con ipotesi avanzata dal Ministero. Logopedisti e professionisti sanitari di Catania si confronteranno il 17 ottobre al convegno Logopedia 4.0, dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nella riabilitazione del linguaggio. La giornata formativa, con crediti e CM, si svolgerà dalle 8 alle 17 e mezza. Il Tribunale Ecclesiastico Metropolitano dell'Arcidiocesi di Siracusa inaugura l'anno giudiziario con una discussione su fede, sacramenti e matrimonio, giovedì 15 ottobre alle 17 nel Salone San Zosimo del Palazzo Arcivescovile, con la presenza del decano della Rota Romana, Monsignor Alejandro Arellano Cediglio. Per lo sport, il Catania ha avviato alle 11 del mattino l'asta telematica per lo storico logo della matricola 11.700, tenuta nei locali del Tribunale di Catania. Tre soggetti sono interessati e il giudice Fabio Ciraolo ne coordina le operazioni, che si concluderanno alle 11 del 22 ottobre. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
4: Ci attende una giornata di venerdì nel complesso abbastanza buona sulla Sicilia, tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma basso rischio di pioggia, al più qualche occasionale piovasco sul messinese, altrove generale stabilità. Venti nuovamente in rinforzo dei quadranti settentrionali, comunque le temperature piacevoli di giorno, valori che supereranno i 20 gradi con picchi anche di 24-25 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

voce di Valeria ad Aggio Cancellato su Bella Radio, l'abbiamo riascoltata. Sempre complimenti a Valeria. Buon pomeriggio principessa, amica mia, come stai? Ti voglio bene, un saluto a tutti gli amici che menziono sempre, questo è Salvuccio. Buon proseguimento di serata, io sono contenta sempre quando ci sei, ti voglio bene. E poi chi è che mi ha mandato? Oraziuccio, va bene, adesso vedo se ce l'ho questa e ti faccio sapere, ok? Intanto arriva anche Gianluca De Palma a Regina e sta città.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante Catania, da anni al servizio della gente. Potrai rivolgerti per successioni, assistenza fiscale, modelli 730, ISEE, ICI, RED, unico in detrazione. Il patronato ti assiste anche per pratiche INPS, pubblico impiego, INAIL, invalidi civili, tutela medico-legale, disoccupazione, trattamenti di famiglia, maternità e tre figli, servizio sanitario nazionale, lavoratori immigrati, infortunistica stradale ed altro. Patronato di quartiere di Tony D'Antoni, zona Piazza Dante, via Gesuiti 96, Catania.
6: Telefono 349 12 86 168.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Anto e Benny, io te credevo su Bella Radio, siamo ritornati. Ancora un buon pomeriggio a tutti, sono le 18:24, miei cari. Come va? Spero tutto bene. Sempre 388-8292-885. Arriva anche Raffaello, la nostra storia.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

stato, a imbracciare a te ma sono sentito l'uomo più fortunato, a te che mi imparato a vivere d'ore e minuti, tu che sei addormentato all'aria e ti respira ancora, a te che t'aggio viste piangere in tacchesti in mano, te voglio dire se io vedo tutto.

Margaret, a quando tu sei stata mia, non t'ha mai tradita. A te che viene a mascherà, con benedetta in mano, casi la piccia che con me subito vuoi fa pace, casai capì quando sto male e mi fai un sorriso.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in Corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: tu mi fa morire, brano bellissimo arrivato su Bella Radio. Ho la mia bella Lietta che mi ha mandato un messaggino vocale, andiamo ad ascoltare.
1: Ciao Merilia, sono.
0: Ciao Lietta.
1: Saluto a te e a tutti quelli che sono in ascolto, a te con un bacione grande, sei dentro il mio cuore e ti voglio tanto.
0: Anche
1: tanto,
0: io,
1: bene.
0: A te.
1: E sei speciale.
0: Anche tu tanto.
1: Un abbraccio a tutta la tua bella famiglia, con una buonanotte e buon riposo. Sempre col cuore con aperto, vi voglio tanto tanto bene, Lia. Saluto a Sebastiano e famiglia, ci metto un brano di Sebastiano.
0: Va bene.
1: Di Staturella.
0: Va bene tesoro, ora glielo mettiamo. Poi, ciao Mary, ti dedico una canzone sotto le stelle di Conico. Oh, grazie! Hai una voce bellissima. Saluti da Gianni da Partinico. Un bacio, Gianni. Grazie per il pensiero bellissimo. Ti mando un bacione grande, grande anche a te. Allora, noi siamo quasi in chiusura, raga. Tra poco ci salutiamo. Arriva anche Daniele De Martino insieme a Bezzosi. Quello che volevi.

E poi la voce di Francesco Corona su Bella Radio è arrivato alle 18.52. Bellissimo brano, noi con questo brano ragazzi abbiamo finito anche per oggi. L'appuntamento è per domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19 qui su Bella Radio. Ovviamente, ma che ve lo dico a fare, quindi vi aspetto. E poi per domani ci sarà anche la puntata del Sotto il Cielo Rosso Azzurro, quindi domani parleremo anche di Catania, insomma ci sarà tanto da fare, tanto da dire. E niente, noi ci rivediamo domani. Nel frattempo vi ricordo sempre, a prescindere, di rimanere collegati con noi, perché questo è l'importante, sempre qui su Bella Radio con la nostra musica e basta. Ci salutiamo con la canzone di Sebastiano Toro che me l'aveva richiesta Lia, Piscatorella. Questo è proprio il brano di chiusura della puntata. Vi auguro a tutti un buon proseguimento di serata, un bacione grande, ci si sente domani. Ciao!

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
2: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
3: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Revisione in scadenza. La tua auto è pronta per la strada. Non aspettare, non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme. Controlli completi, professionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative. E con ogni revisione ricevi un buono benzina in omaggio. Devi cambiare gomme? Gatto Gomme ti offre pneumatici nuovi in promozione e usato garantito a prezzi competitivi. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. A Catania in via Plebiscito 231. Info 095 723 1314.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
6: Quando è giorno di festa, son delizia assicurata. Foglia per foglia, più se ne mangia e più se ne ha voglia.
7: Sono i carciofi arrosto di Enzo Gigantini.
6: Da Enzo Gigantini, non è domenica senza carciofi. Buonissimi, immancabili sulle nostre tavole, quasi una coccola a fine pranzo.
7: Enzo Gigantini vi attende tutte le domeniche festivi con i carciofi, le melanzane, i peperoni e i funghi arrostiti alla brace. A San Giovanni Galermo, altezza

0: 19 in punto. News.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone sono morte in un attacco missilistico contro il palazzo presidenziale ad Aden, capitale provvisoria dello Yemen. Il raid, attribuito ai ribelli Houthi, ha provocato anche il ferimento di altre 10 persone. A Torino, un gruppo di circa 40 giovani si è introdotto all'interno dell'Istituto Superiore Sella, danneggiando la struttura con spranghe e estintori. Nel corso degli scontri, un carabiniere è rimasto ferito e un minorenne è stato arrestato. Il direttore di Biorepac, Carmine Pagnozzi, ha evidenziato come l'Italia guidi l'innovazione in bioeconomia ed Europa nella raccolta dei rifiuti umidi, grazie a una filiera delle bioplastiche compostabili che offre risposte concrete di sostenibilità. È stato firmato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il contratto da 803 milioni di euro tra Autostrade per l'Italia e Webuild per la realizzazione dell'8B del tunnel subportuale di Genova, un progetto destinato a ridisegnare la mobilità e l'aspetto paesaggistico del capoluogo ligure. Un padre è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale dopo che la figlia, rimasta incinta a 12 anni nell'autunno del 2025, aveva inizialmente raccontato un'altra versione in ospedale. La verità è emersa grazie ai sospetti dei medici e alle analisi sul feto prima dell'aborto terapeutico. Tre operai hanno perso la vita in drammatici incidenti sul lavoro avvenuti nei cantieri e nei porti di Firenze, Cagliari e Chieti. Una vittima si è registrata nel cantiere dell'alta velocità nel capoluogo toscano, un 61enne è rimasto schiacciato da tubi metallici nel porto industriale sardo, mentre un ragazzo di 23 anni è deceduto in una cantina sociale a Scerni. La Società Italiana Patologie da Dipendenza ha diffuso dati preoccupanti sul consumo di droga in Italia, dove in un solo anno sono state introdotte 92 nuove sostanze. Si registra una crescita degli accessi al pronto soccorso, con un ricovero su 10 che riguarda un minorenne, oltre a un aumento dei decessi. È morto all'ospedale di Bergamo il bambino di 5 anni che nel pomeriggio di lunedì era stato investito da un'utilitaria guidata da un 80enne in via Arconti, nel quartiere Cedrate di Gallarate, in provincia di Varese. Il piccolo era ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate a causa dei gravissimi traumi riportati. La Casa Bianca ha replicato alle critiche della premier Giorgia Meloni sull'intesa energetica, definendo il negoziato condotto dal presidente Trump un grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi. Secondo quanto evidenziato da SACE, le imprese che investono in innovazione e transizione ecologica riescono a ottenere migliori risultati economici, affrontando con maggiore resilienza un contesto geopolitico caratterizzato da instabilità e difficoltà di approvvigionamento. La spesa sanitaria privata diretta ha raggiunto i 41 miliardi di euro in Italia, mentre sono quasi 6 milioni i cittadini costretti a rinunciare alle cure. Davanti a un servizio sanitario nazionale sotto pressione, le imprese si trovano sempre più a fare da ammortizzatore sociale. Il documento programmatico di bilancio trasmesso alla Commissione europea delinea una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro per il 2027, con interventi per famiglie e imprese finanziati anche grazie al contributo delle banche, ai tagli, ai ministeri e al settore dei giochi. La Fiat Topolino è stata inserita dalla rivista Time tra le migliori invenzioni dell'anno nella categoria design, un riconoscimento che premia il suo approccio alla mobilità urbana basato su compattezza, motorizzazione elettrica e richiami alla tradizione italiana. La pagina Instagram Soldato Audace e il suo legale hanno respinto le accuse relative alle presunte minacce rivolte alla sindaca di Brescia, Laura Castelletti, definendo totalmente priva di fondamento e diffamatoria la ricostruzione circolata nei giorni scorsi. Per lo sport, in vista della prossima sfida di campionato, il Lecce recupera il giocatore Stulic per la partita contro l'Udinese, potendo così contare su diverse opzioni in attacco per la squadra guidata da Mister Di Francesco. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Bella Radio.
3: Bella Radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Ci attende una giornata di venerdì nel complesso abbastanza buona sulla Sicilia, tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma basso rischio di pioggia, al più qualche occasionale piovasco sul Messinese, altrove generale stabilità. Venti nuovamente in rinforzo dei quadranti settentrionali, comunque le temperature piacevoli di giorno, valori che supereranno i 20 gradi con picchi anche di 24-25 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio. Bella Radio.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane. Tommy Riccio. Una grande femmina.
5: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora più bella.

0: Super grande affare vendere ed orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
7: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
6: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
7: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
8: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
9: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
8: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
9: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
8: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
9: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane. Francesco Zerbo, Luna.
1: Questo sveglio qui a pensare a te, giuro non mi va di uscire, provo ancora a ricordare, mi faccio male. Un caffè, una sigaretta, la canzone mi indammaria,

0: canzoni napoletane.
1: La Nina e Franco Ricciardi.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
4: 330 670 894.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Maria Nazionale, Scalinatella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Saia raddoppia! La qualità e le promozioni di Saia Luxury Food arrivano anche in città. Nasce Luxury Street Food, il nuovo camion con tantissimi preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo. Scegli i tuoi preparati, portali via crudi o già cotti. Se raggiungere Saia a San Giovanni Galermo in via della Montagna 43 di fronte alla Chiesa Madre per te è difficile, adesso Saia arriva più vicino a te. Ti aspettiamo in corso Indipendenza, all'altezza dell'Istituto Gemellaro. Ordina anche su WhatsApp 351-109-5473. Saia raddoppia. Il gusto si moltiplica.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio.
6: Canzoni napoletane.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
3: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: E se il posto più bello per festeggiare fosse proprio quello dei sogni? A Catania arriva Joy Park, il nuovo grande mondo del divertimento per grandi e piccini. Playground, feste da sogno, compleanni, baby shower, sale dedicate alle feste dei bambini e agli eventi degli adulti. Info 375-1417-299. La magia prende vita sabato 31 ottobre con una grande festa in via Acquicella 239. Personaggi Disney, trampolieri, giocolieri e tanto divertimento con bella radio in diretta. Start ore 18. Joy Park, il divertimento non ha età.
2: Inconfondibile il suo odore. Pregusto il momento d'aprirla, sbucciarla, guardarla, ammirarla, avvicinarla con infinita cautela alla bocca. Soffio per non scottarmi. Delirio dei sensi.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini sono assolutamente uniche. Puoi morderle ad occhi chiusi perché sono selezionate una per una e portano il marchio di qualità Fortunato Fruit.
2: Le caldarroste di Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, altezza parcheggio scambiatore.
3: Le caldarroste di Enzo Gigantini, fragranti tentazioni, autunnale.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 19 e 58 minuti.
12: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. I dati ACI Istat mostrano che Catania registra uno dei maggiori aumenti di morti per incidenti stradali in Italia nel 2025, con 10 vittime in più rispetto al 2024. Il balzo è stato evidenziato nell'aggiornamento diffuso giovedì 15 ottobre. Le forze dell'ordine del commissariato di pubblica sicurezza a Borgo Ognina hanno individuato e bloccato un uomo di 44 anni, già noto per reati contro il patrimonio, ritenuto responsabile di una serie di rapine a farmacie nella zona nord di Catania. A riposto, la task force coordinata dalla polizia ha sequestrato 180 kg di cibo in una gastronomia del centro e in un chiosco bar sul lungomare, contestando ai titolari sanzioni complessive per 30.000 euro per le numerose irregolarità riscontrate. Ad Acireale, venerdì 30 ottobre, si procederà alla votazione per il primo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, dopo che il sindaco Roberto Barbagallo ha firmato la determinazione che indice i comizi elettorali, avviando così un percorso inedito per le scuole cittadine. A Santa Margherita, le recenti piogge hanno riempito la via comunale di rifiuti di ogni genere, aggravando una situazione già segnalata un mese prima e sottolineando il persistere di una condizione inaccettabile per i residenti. Al Policlinico Rodolico San Marco di Catania, la denuncia unitaria dei sindacati della dirigenza medica e sanitaria chiede verifiche urgenti sulla distribuzione degli incarichi e sulla pari dignità professionale dei medici, come sottolineato dal deputato regionale dell'MPA Grande Sicilia. La Polizia Postale ha fatto tappa in 11 istituti scolastici della provincia di Catania tra il 28 settembre e il 9 ottobre, incontrando circa

ore 10 presso la Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini. Nell'ambito dell'inchiesta penale per corruzione sull'avvocato Gaetano Armao, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha perquisito oggi alcuni uffici regionali e sequestrato documenti, mentre la Corte dei Conti intende fare chiarezza sulle consulenze dell'avvocato. A Siracusa, durante l'inchiesta Nexus, il consigliere M5S Scerra ha sottolineato la gravità della vicenda, chiedendo discontinuità e trasparenza e invitando il sindaco a prendere una posizione netta per tutelare la credibilità delle istituzioni. I sindacati denunciano una doppia emergenza in Sicilia. Da un lato le proteste per il caro carburante colpiscono autotrasportatori, logistica e pendolari, dall'altro le criticità sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Palermo-Messina, con ipotesi avanzata dal Ministero. Logopedisti e professionisti sanitari di Catania si confronteranno il 17 ottobre al convegno Logopedia 4.0, dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nella riabilitazione del linguaggio. La giornata formativa, con crediti e CM, si svolgerà dalle 8 alle 17.30. Il Tribunale Ecclesiastico Metropolitano dell'Arcidiocesi di Siracusa inaugura l'anno giudiziario con una discussione su fede, sacramenti e matrimonio, giovedì 15 ottobre alle 17 nel Salone San Zosimo del Palazzo Arcivescovile, con la presenza del decano della Rota Romana, Monsignor Alejandro Arellano Cediglio. Per lo sport, il Catania ha avviato alle 11 del mattino l'asta telematica per lo storico logo della matricola 11.700, tenuta nei locali del Tribunale di Catania. Tre soggetti sono interessati e il giudice Fabio Ciraolo ne coordina le operazioni, che si concluderanno alle 11 del 22 ottobre. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

0: evento speciale? Merita di essere indimenticabile? Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
3: Franco D'Amore. Tu sì? No manicomio.
5: Ma

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Antonio Cannata. Ti telefonerò.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni

0: canzoni napoletane.
1: Sal Da Vinci, niente di particolare.
2: Niente di particolare, non esiste il mondo quando non ci sei. Tutti fine settimana.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Tony Marciano, Si fosse a mia.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Marsica, chi le va pazze per te?

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Mario Rea, solo con te.
2: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parlami più.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Luciano Caldore, Pazzo d'amore.
3: La mia

canzoni napoletane. Paola Pezzone, tutta vita.

0: ne so di quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so di quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso. A nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: canzoni napoletane. Nando De Marco, Mille chiamate.
1: Pronto?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Anthony, senza parlare.
1: E mi piace quando stiamo appiccicati, e mi piace quando pensi che stanno nati. Si sapesse che poveri ti perdessi,

Quando arriva troppo tardi, tu mi aspetti. Quando rispetti, tu mi fai. E mi piace pure quando troppo fatto amore, tu mi parli se nascessi un creatore. O volessi per sentire sicuro, sicuro che io non te l'assassi.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Nancy Coppola. Nuie sulle amanti.
2: Passo sul

0: Sara Murat e vaga in cerca della ragione quando la ragione non ci sta, e mi accontenti fa secondo ma senza mi accontentà.
1: Bella Radio.
2: Sono le 23 in punto.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano fuori mare. Ma basta ti incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta pochi te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzi.

0: rimasta sulla cama, stai vicino.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette più e vent'anni fa, fu una telefonata rintanata.

0: Bella Radio. È mezzanotte e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: canzoni napoletane. Mister Hyde e Emiliana Cantone, sì, l'unico amore.
1: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto o vento, ma sente. Son ca voce che intena niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, ma sente.

io che ho messo in tutte le cose. Sì, la rega è rispira. Sì, io temo che hai passato sempre insieme a te. Tu sia vita mia. Sia vita mia.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, come ha già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si taccia.

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me sei tutto come.

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Sono ancora qua per capire che vostro amore rimane che vuoi fa. Trova tu la soluzione, io per te farò anche finta di star bene, ti maledirò senza fartelo sapere. Tu fammi capire se non ci tiene più
3: Rosario me. Miraggio, va

0: o cora sarà chi su sabato ni.
1: Bella, bella radio. Canzoni napoletane. Ciro Rigione, Mari Mari.

così rappresentate erano sacchi e persone, chi nasce già avvocato e chi fa ancora i cartoni. Le foto per coperta sono sovute si stella, a chi senza un'urietta si è addormuto per terra. Davanti che sia mamma è il più grande poeta, ma non è rinnegata a chi è cresciuto in galera. A colpa mica tu, ma per forza maggiore, non sono più Ciro Ricci, ma sono Ciro Rigioni.

canzoni napoletane. Maria Nazionale, Chiù Assaie.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa,

Io te pretendo, non mi fermo niente, la vita tua è da me. Sono possessivo, se ti tocco niente, un pozzo fa solì. E ti scopazzo solo se qualcuno può guardare in faccia.

io ti protendo, non mi fermo niente, la vita tua è da me. Sono possessivo, se ti tocco viento, un pozzo fa soli. E gli scopazzo solo se qualcuno può, guarda un faccio.

0: accompagnato a suo tempo. Oggi fa 80 anni, è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana, e non si sente più le canzoni una volta.
1: Canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Non pentirti ti fa male, su sta diga ci sbagliato. A te credere sincero la ci fa.
2: Franco D'Amore, non pentirti.
3: Questa sera sarà l'ultima per noi.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Gianluca Capozzi, tu sarai con me.
3: Io non

Canzoni napoletane. Nino Fiorello, sei unica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2:01.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una